e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco.